0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Godersi un bicchiere di latte e digerirlo serenamente è possibile se scegliamo il latte senza lattosio. Da Penny troviamo in promozione il latte Zimil ad alta digeribilità. Ha un gusto leggermente più dolce perché il lattosio è già predigerito. Da Penny c'è uno sconto del 21% con Penny Card se acquistate 6 bottiglie di latte UHT ad alta digeribilità Zimil. Una bottiglia costa in questo caso 1,49 euro. Abbiamo davanti ancora giornate calde con massime oltre i 30 gradi, manteniamoci idratati mangiando delle pesche nettarine ricche di acqua, vitamine e poche calorie. È preferibile mangiare le pesche come tutta la frutta così com'è, senza aggiunte e al naturale per godere di tutte le loro proprietà. In offerta le nettarine coltivate in Italia che trovate nella cassetta da 2 kg al prezzo di appena 1,99 euro al chilo.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Sforniamo una torta profumata e facciamo una merenda accompagnati da un sapore e un profumo cari come quello del limone. Gli agrumi e in particolare i limoni vengono usati molto anche per aromatizzare in modo naturale i dolci. Sentiamo come li usa Benedetta Rossi, testimonial di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Guarda, ancora una curiosità, ho visto che hai usato anche i limoni Natura E, come li usi sopra questa crostata?
4: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
3: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
4: Sì.
1: Una grattugiata di scorza di limone per aromatizzare la crostata, grazie a Benedetta Rossi. Trovate la videoricetta della crostata senza zucchero con i prodotti di Penny, tra cui anche i limoni, sul sito fattoincasadabenedetta.it e sul sito penny.it. Da Penny trovate i limoni in offerta, la confezione da un chilo costa 1,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Raccogliamo tanti punti con la Penny Card per ricevere tutti i premi della raccolta i piatti della tradizione, piatti in ceramica al 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie e perfetti per un uso quotidiano. C'è il piatto della Lombardia, quello del Piemonte, della Liguria, Sicilia, Lazio, Toscana e Puglia, ognuno con il suo piatto più tipico. Ottenete un piatto con 180 punti sulla Penny Card e un'aggiunta di 99 centesimi. Adesso ricevete punti extra se acquistate con la Penny Card alcuni prodotti, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale, confezione da 3 scatolette più una in omaggio. Se lo acquistate ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. Prendete anche il succo Wellness Ace oppure multivitaminico da 1,5 litri e ricevete in questo punto, a questo punto 10 punti extra. Concorso Paga Penny per vincere 1000 euro in gift card, fate 35 euro di spesa con Penny Card e partecipate automaticamente all'estrazione finale di questi 5 premi appunto da 1000 euro in gift card per pagare la spesa. Basta fare, ve lo ripeto ancora, fino al 6 settembre 35 euro di spesa con Penny Card. Dare.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Parliamo della partnership tra Penny e Too Good To Go, che mira a sensibilizzare sul problema dello spreco alimentare e ad offrire ai consumatori la possibilità di acquistare cibo invenduto a prezzi ridotti. Su Penny FM parliamo di Too Good To Go e di spreco alimentare nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Ciao, posso chiederti cosa stai facendo?
1: Sì, sto ritirando una surprise bag.
0: Ma che cos'è? Chiediamolo al direttore del nostro punto vendita di Milano Bastioni di Porta Volta, Carmelo.
2: Sì, grazie all'applicazione Too Good To Go sul telefono, a fine giornata mettiamo in vendita a prezzi scontatissimi verdure, piatti freschi, cibo che non possiamo rimettere sui banchi domani, ma che è ancora troppo buono per essere scartato.
0: Come dice il nome dell'applicazione, Too Good To Go, ma vedo un ragazzo che sta aprendo la surprise bag. Guardiamo cosa c'è dentro. Scusa, posso vedere cosa hai trovato nella tua surprise bag?
3: Sì, ciao. Allora, dentro ci sono... questi sono proprio buoni. Burger vegetali della Welles. Mangio spesso, veloci. Mozzarella, mi piace. Polpette di soia della Welles. Anche questo qua metto nel microonde. In emergenza va sempre bene. Poi hamburger di scottona. Non la mangio spesso la carne, ma ogni tanto va bene. Poi plum cake della buona pasticceria allo yogurt, sezione aperta, però dentro sono tutte sigillate, quindi va bene. E poi anche la mia fidanzata le piacciono.
4: Beh, sono molto soddisfatto di questa bag. Poi ho risparmiato 2/3 del prezzo.
0: Benvenuti da Daniel Locatelli. La sostenibilità oggi è un'emergenza per il nostro pianeta, un appello sempre più pressante che consideriamo punto per punto in questa nuova rubrica. In ogni puntata sviluppiamo un tema preciso per darvi una serie di riferimenti utili. La sigla.
5: NFM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Daniel Locatelli. Parte prima.
0: E dunque, di cosa parliamo oggi? Abbiamo sentito uno spaccato di argomenti per fare nostra la sostenibilità.
5: Noi come loro.
0: Volete risparmiare anche voi e prenotare la vostra surprise bag? Bravi, perché questo è un gesto concreto a favore dell'ambiente. Vi diciamo come fare. Scaricate la app Too Good To Go, inserite la vostra email, prenotate la vostra surprise bag nel Penny più vicino, pagatela direttamente online e ritiratela nelle fasce orarie indicate. Facile, no? Potrete così fare una lista della spesa evitando sprechi. Si stima che ogni anno 1/3 del cibo prodotto vada sprecato. Secondo la FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in media una persona che vive in Europa o negli Stati Uniti spreca 100 kg di cibo all'anno.
5: Fai come noi.
0: Con spreco alimentare si intendono tutti gli alimenti che si perdono durante la produzione, il trasporto, nella vendita al dettaglio e in famiglia, e riguarda soprattutto ortaggi, cereali, frutta, seguiti da latticini, uova, carne e pesce. Lo chiediamo a Carmelo, direttore del Penny di Milano Bastioni di Porta Volta. Come vengono preparate le surprise bag?
2: All'interno verranno messi dei prodotti che scadono il giorno stesso, oppure delle confezioni aperte ma all'interno in celofanate. Costa al cliente 3,99, ma il valore è di 12,99, quindi c'è una bella convenienza per il cliente.
0: Ma c'è dell'altro, sentiamo Alessandro.
6: E poi ricevo sempre messaggi o mail dove mi consigliano dove ritirare il surprise bag in tempo reale, subito vicino a me.
0: Ah, ma perché? Ti sei geolocalizzato sulla app?
6: Sì, è così. Posso scegliere il supermercato più vicino, mi dice l'orario del ritiro e me lo tengono da parte.
5: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Daniel Locatelli. Fine parte prima.

0: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte seconda.
1: In cosa consiste la collaborazione tra Penny e Too Good To Go? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e responsabile del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Too Good To Go è una collaborazione che è nata nel 2021 e che ci consente di lavorare sullo spreco alimentare. Quindi per noi è importantissimo ridurre molto lo spreco alimentare anche nei nostri negozi, e quindi la partnership con Too Good To Go ci consente di lavorare sull'ultimissimo miglio, ovvero i prodotti che non sono più vendibili il giorno dopo. E quindi questo ci consente di mettere a disposizione delle surprise bags che praticamente vengono acquistate dagli utenti di Too Good To Go. Ad oggi siamo sulla quasi totalità della rete, abbiamo 461 punti di vendita in cui è attiva questa collaborazione, e siamo riusciti a fare in modo di collettare ben 274.000 pasti, che quindi non sono andati nella spazzatura ma sono stati utilizzati all'interno di queste surprise box, con un ulteriore positivo effetto anche per l'ambiente.
1: Nata nel 2015 in Danimarca per combattere lo spreco alimentare, Too Good To Go è presente in Europa, Stati Uniti e Canada con oltre 62 milioni di utenti. In Italia è tra le app più scaricate nel food and drink e permette a ristoratori, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online a prezzi ribassati il cibo invenduto. Too Good To Go Italia conta più di 6 milioni di utenti, salvando 10 milioni di pasti ed evitando l'emissione di oltre 22.500 tonnellate di CO2. Ne parliamo con Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia. Quanto sono determinanti le nostre scelte per evitare lo spreco alimentare?
3: Sono fondamentali, e l'impatto che possono avere, se è portato su scala, può essere notevole. Faccio un esempio diverso, che è quello che ci riguarda, quindi il fatto di salvare una surprise bag a settimana con l'app di Too Good To Go può portare a salvare oltre 50 kg di cibo all'anno. È un impatto che equivale ad evitare un quintale di emissioni di CO2 e risparmiare fino a 1.500 euro l'anno. Proprio l'impatto delle nostre scelte è il protagonista della campagna che lanciamo in occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio. È un momento importantissimo di sensibilizzazione nei confronti dello spreco alimentare, durante il quale abbiamo dei protagonisti di tutti i tipi, cioè davvero possiamo essere attori attivi nel fare qualcosa nella vita quotidiana ed evitare gli sprechi. E quindi proprio con questi gesti, che in questi 5 anni anche gli italiani hanno continuato a portare avanti, siamo riusciti a salvare più di 20.000 tonnellate di cibo, e quindi ringrazio anche tutti gli italiani e i partner che hanno contribuito a questo.
1: Ringraziamo Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia. Scarichiamo l'app e iniziamo a salvare il cibo. Ricordatevi anche di visitare il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Comprendere l'impatto ci aiuta a fare davvero la differenza in meglio. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Alessandro Giovinazzo, vice direttore, e Carmelo Tagliareni, direttore Penny Milano Bastioni di Porta Volta. Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità. Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go.

0: e quest'estate ci sorprenderà.
1: Penny
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare a del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi, già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure anche semplicemente una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia allo stesso tempo salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette nel maxi formato da 240 grammi, costa 3,89 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando ci viene voglia di qualcosa di dolce, facciamoci trovare pronti. Vediamo insieme cosa ci propone Penny tra le offerte di questa settimana presso il banco dei surgelati. Abbiamo la vaschetta grande di gelato alla vaniglia, le gelizie, ottimo gelato cremoso per preparare delle belle coppe estive, ad esempio l'ice caffè, gelato alla vaniglia conversata sopra una tazzina di caffè e il tutto guarnito con della panna montata e magari anche un biscotto. La confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia con Penny Card è scontata del 25% e costa 2,99 euro. La voglia di dolce può essere soddisfatta anche con un frutto come il mango, con il vantaggio di assumere poche calorie. Il mango da Penny è in offerta a soli 99 centesimi.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Un buongiorno in tutti i Penny d'Italia, buona spesa, siamo in diretta su Penny FM, la radio di Penny, con voi Dania Locatelli fino alle 10 in diretta per parlarvi delle offerte e tutto quello che riguarda la spesa da Penny. È sempre una buona idea mostrare in cassa la Penny Card nel momento del pagamento. Con la Penny Card, se comprate adesso 15 euro di articoli scuola, ricevete fino al 9 settembre un buono sconto da ben 10 euro. Poi partecipate anche al concorso Paga Penny per vincere 1000 euro in gift card Penny per la vostra spesa. Basta fare 35 euro di spesa con Penny Card fino al 6 settembre per partecipare automaticamente all'estrazione finale. Mercoledì 2 settembre sono le 9 e puntuale arriva un gold di Penny FM, le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Oggi Died in Your Arms dei Cutting Crew, uscita nel 1986. Vi auguro una buona spesa qui da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ci sono prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto ad un anno fa, bloccati per garantire la convenienza di sempre e venire incontro alle esigenze dei clienti di Penny. A rivelarlo Nielsen IQ, una delle principali società di ricerche di mercato al mondo, nel periodo da maggio 2025 a maggio 2026. Prezzi fermi, ad esempio, sulla burrata in foglia, le specialità cuor di terra. La parte esterna è costituita da una sottile sfoglia di mozzarella, la parte interna contiene una miscela cremosa di stracciatella e panna fresca. Costa come un anno fa la burrata in foglia, le specialità cuor di terra, 2,99 euro. Poi pagate lo stesso prezzo di oltre un anno fa anche il cibo per gatti, in particolare le crocchette per gatto Purina One in gusti assortiti. La confezione da 600 grammi costa 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Harry Styles con As It Was, 9:15 in tutti i panni d'Italia in questo mercoledì 2 settembre. Ancora buongiorno e buona spesa in compagnia di Daniel Locatelli. Partecipate al concorso Paga Penny per vincere 1000 euro in gift card Penny per la vostra spesa. Basta fare 35 euro di spesa con Penny Card fino al 6 settembre per partecipare all'estrazione di questi premi. Quante docce e bagni si fanno quando fa caldo? Beh, è necessario e aiutano a rinfrescarci. C'è chi la doccia la fa velocemente, qualche minuto, chi invece se la prende più comoda e fa un bel bagno. Come vi piace fare il bagno? Lo abbiamo chiesto ad alcuni clienti di Penny.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Dopo una giornata magari di lavoro, uno torna a casa, magari accende anche le candele, fa l'atmosfera.
3: Il bagno è davvero uno dei momenti migliori della giornata, anche perché riesco completamente a isolarmi e a non pensare a tutto quello che devo fare.
4: È una bella sensazione, anche perché è molto rilassante, dopo lo sport specialmente, dove tu entri e ti dimentichi quasi tutto, diciamo. Sì, mi rilassa molto anche il profumo del bagno schiuma.
0: Per godersi un bel bagno rilassante vi consiglio un sapone che adesso è scontato, il bagno doccia palmolive, oliva verde e latte. Contiene vitamina E e nutre la pelle. Prodotto in Italia, il bagno doccia palmolive, olio verde e latte, confezione da 2 flaconi, costa in tutto 3,29 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete preparare pranzi e cene più velocemente, da Penny trovate la friggitrice ad aria. È come un piccolo forno, con il vantaggio che non deve essere preriscaldata e la cottura richiede pochi minuti. Si possono cucinare verdure, carne, pesce e perfino i dolci. Da Penny trovate la friggitrice ad aria digitale con una capacità di 8 litri. Ha tasti touchscreen, finestra per controllare la cottura e 7 programmi preimpostati per tante ricette diverse. Costa adesso 42,99 euro. Indispensabili quando si cucina anche i taglieri per una base sicura su cui affettare e tritare gli alimenti. Da Penny trovate il set da 3 taglieri in plastica, 3 misure diverse e pratiche scanalature raccogli succo, utili quando si tagliano frutta e verdura. Il set da 3 taglieri costa 4,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Mercoledì 2 settembre 9 e 26 minuti, ancora buona spesa in tutti i penny d'Italia. È aperto da ieri un nuovo punto vendita penny a Ghisalba in provincia di Bergamo. Conosciamo questo luogo insieme a Marta Amato nella rubrica Le spezie in valigia.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM, prepariamo insieme le valigie, andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
1: Il nostro weekend.
2: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
1: Cosa vedere?
2: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
1: Cosa mettere in valigia?
2: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
3: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
2: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Manteniamo la dispensa sempre rifornita approfittando delle offerte salva spesa di Penny che aiutano a fare scorta senza pesare sul budget. Questa settimana in offerta la pasta de cecco in formati assortiti, con cui preparare ad esempio la pasta zucchine e basilico. Saltate in padella una zucchina tagliata a dadini con un filo d'olio, unite la pasta scolata e completate con basilico fresco, pronta in 15 minuti. La confezione da mezzo chilo di pasta de cecco costa 89 centesimi. Nella nostra dispensa assicuriamoci di avere anche abbastanza acqua in offerta. Adesso l'acqua naturale e frizzante Nevea in confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri. L'acqua è senz'altro preferibile ad altre bevande perché è più naturale e salutare, dunque assicuriamoci di averne sempre a casa. L'intera cassetta da 6 bottiglie di acqua Nevea costa solamente 1,50 euro. Partecipate al concorso Paga Penny per vincere 1000 euro in gift card per la spesa. Fate 35 euro di spesa con Penny Card fino al 6 settembre.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: Speciale idee per la tua cucina da Penny ci propone ad un ottimo prezzo una teglia da 35 cm, ideale per le ricette al forno. Per mangiare le verdure in modo goloso e allo stesso tempo leggero, provate ad esempio le lasagne di verdure preparate solo con le verdure, dunque senza pasta né besciamella. Gli unici ingredienti sono 2 melanzane, 3 peperoni, 3 pomodori e 3 cipolle. Le melanzane vanno affettate, messe mezz'ora sotto sale e poi risciacquate. Pomodori, peperoni e cipolle vanno puliti e tagliati a fette. Prendete una teglia e formate gli strati alternando fettine di melanzane, peperoni, pomodori e cipolla finché la teglia è piena. Strato dopo strato condite con dell'olio, origano e sale. Grazie allo speciale idee per la tua cucina trovate da Penny la teglia in smalto della grandezza di 35 cm, ideale appunto per le cotture in forno. Costa adesso soli 7,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mangiare qualcosa di buono senza dover preparare quasi nulla. Per lo speciale maxi formati trovate da Penny il prosciutto cotto alta qualità, le freschette già tagliato a fette. Confezione doppia da due vaschette da 150 grammi per un totale di 300 grammi. Pratica per chi vuole avere sempre in frigorifero un ingrediente pronto per toast, panini, insalate o pasti veloci. Con uno sconto del 31% il prosciutto cotto di alta qualità, le freschette in questo maxi formato costa solamente 3,69 euro. Poi, se cercate un'idea pronta per una cena leggera con Penny Card, scegliete il salmone norvegese affumicato Gran Mare nel formato da 300 grammi. Sconto del 20% costa adesso con Penny Card soli 6,39 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Sono quasi le 10, mancano 4 minuti e la mattinata continua da Penny a ritmo di musica. Il mio spazio si conclude qui, ma su Penny FM rimanete sempre aggiornati sulle offerte e sulle iniziative di Penny. Continua infatti la musica e i consigli per la vostra spesa. Vi ricordo però ancora, prima di lasciarvi, il concorso Paga Penny in palio, 1000 euro in gift card per la spesa. Per partecipare all'estrazione di 5 premi basta fare 35 euro di spesa con Penny Card fino al 6 settembre. Per scoprire di più visitate penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da Daniele Locatelli è tutto, vi auguro una buona giornata e una buona spesa.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme Mix. Belli insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Maxi formati, maxi convenienza.
2: Provate a pensare quanto olio si consuma ogni settimana. Parecchio, perché è un alimento importantissimo per le cose più semplici, ad esempio per condire un'insalata, fino ai piatti più elaborati. Alla sommelier Daniela Scrobogna abbiamo chiesto quali sono i benefici dell'olio extravergine d'oliva.
3: Le interviste di Penny FM.
4: L'olio extravergine di oliva non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole, perché è veramente salutare, è ricco di polifenoli, per cui questi scombattono i radicali liberi, è altamente digeribile e soprattutto combatte l'invecchiamento.
2: Olio extravergine d'oliva De Santis, olio pugliese in una latta da 3 litri, scontata da Penny, 4,66 euro al litro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale idee per la tua cucina che vi rivoluzionerà la vita ai fornelli. Se volete mangiare sano senza rinunciare al gusto, ecco la friggitrice ad aria. Ha ben 7 programmi preimpostati e vi permette di cucinare piatti leggeri, croccanti e con pochissimo olio, risparmiando anche su tempo ed energia elettrica. Sarà vostra a soli 42,99 euro. E per preparare gli ingredienti da veri esperti c'è il set da 3 taglieri in diverse misure. La genialata e la scanalatura per il succo, così non sporcherete più il piano di lavoro mentre affettate i pomodori o la carne. Non vi resta che correre da Penny e dare una svolta high tech e super pratica alla vostra cucina. Il set da 3 taglieri viene solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Vi porto indietro nel tempo parlando di mele, sì. Quanta storia legata a questo frutto, dalla mela che Paride nella mitologia greca doveva consegnare alla dea più bella per arrivare a quella che cadde sulla testa del fisico Isaac Newton facendogli intuire la legge sulla gravità. Le mele, oltre ad essere ricche di storia, sono fonte di salute, sali minerali, vitamine del gruppo B. Poi sono un alimento perfetto per chi vuole mantenere la linea perché hanno poche calorie e saziano a lungo. E in cucina con le mele possiamo fare tantissime cose, dal classico strudel di mele a un primo piatto molto gustoso, un risotto mele speck.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiare senza rinunciare alla qualità è una vera sfida. Per fortuna da Penny c'è lo speciale salva spesa a toglierci pensieri. Oggi vi propongo un primo piatto da leccarsi i baffi. Pensate a una bella spaghettata con la pasta de cecco, condita con un filo d'olio e una pioccia di rucola fresca. La rucola è ricca di vitamina C e aiuta a stimolare la digestione, mantenendo così la nostra silhouette inalterata. Un piatto semplice, sano e super economico, perché la pasta de cecco viene solo 89 centesimi. E per rinfrescarci quotidianamente nel carrello non può mancare l'acqua Nevea. Parliamo di un'acqua eccezionale dal residuo fisso basso bilanciato che la rende leggerissima e perfetta per depurare i reni senza appesantire l'organismo. Salvate la spesa col sorriso. L'acqua Nevea nella confezione da 6 bottiglie viene solo 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: da Penny.
1: Se state già pensando a cosa mettere in tavola stasera, ho dei consigli che uniscono gusto e benessere direttamente dal volantino di Penny. Nel reparto frigo trovate il salmone norvegese affumicato Gran Mare, scontato del 20% con Penny Card. Un vero elisir di giovinezza, perché è una miniera d'oro di omega 3, perfetti per dare una sferzata di energia al cervello. Sarà vostro a soli 6,39 euro. Se invece preferite i grandi classici, c'è lo speciale maxi formati con il prosciutto cotto alta qualità Le Freschette, scontato del 31%. Parliamo di un prodotto leggero, digeribile e ricco di ferro per rigenerare la mente. Trattatevi bene con i maxi formati, il prosciutto Le Freschette viene solo 3,69 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.
2: Ci sono cose senza tempo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Ben ritrovati su Penny FM per parlare di avocado. L'avocado è un frutto di origine messicana addirittura risalente a 5.000 anni fa, dunque ai tempi dei Maya e degli Aztechi. Però possiamo dirlo, ha ormai da tempo stregato gli italiani e spesso viene inserito dai nutrizionisti in tutte le diete. È notizia infatti che nel 2025 in Italia il consumo di avocado è cresciuto del 47%. E i motivi sono tanti, non solo perché è buono, ma soprattutto perché è un super frutto, perché è ricco di grassi benefici per il cuore. Le sue proprietà antiossidanti ci aiutano a rimanere giovani e con un corpo energico e, come ormai sappiamo, viene usato anche nella cosmesi grazie appunto alle sue proprietà antinfiammatorie. I Maya, 5.000 anni fa, che non conoscevano tutti questi termini tecnici e moderni, dicevano semplicemente che aveva proprietà afrodisiache. Comunque la pensiate, direi di non far mancare sulle nostre tavole l'avocado, che trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice. Basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I marchi propri di Penny.
1: Avete presente quei giorni in cui si ha una voglia matta di qualcosa di sfizioso ma non si sa mai cosa inventare? Ci pensa Penny con lo speciale Prezzi Fermi. Oggi vi consiglio di fare scorta di pancetta marchio sapor di cascina. Immaginate di farla sfrigolare in padella finché non diventa super croccante, per poi tuffarla in un piatto di pasta insieme a fichi freschi caramellati e scaglie di pecorino. I fichi sono un concentrato di fibre e potassio per combattere la stanchezza estiva. Secondo me sentite già il profumino. Diventa un piatto super gourmet e anche goloso, ma soprattutto conveniente. Questa prelibatezza vi aspetta nel vostro punto vendita di fiducia a un prezzo davvero bloccato. Portate a casa tutta la qualità della pancetta a sapor di cascina a soli 2,19 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per affrontare meglio il caldo, la natura ci regala le pesche, molto piacevoli e dissetanti. Contengono carotenoidi come il melone e le albicocche. Nel nostro corpo i carotenoidi vengono convertiti in vitamina A, che protegge la pelle dai radicali liberi. Dunque, anche le pesche aiutano la pelle all'esposizione al sole. Da Penny troviamo in offerta le pesche nettarine coltivate in Italia, nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,99 euro al chilo. Risparmiamo sulle grandi quantità perché questa settimana da Penny c'è la promozione Maxi Formati, scontato anche il latte Zimil sull'acquisto di 6 bottiglie. Questo è un latte ad alta digeribilità senza lattosio. Con la Penny Card lo sconto è del 21% se acquistate 6 bottiglie di latte Zimil. Una bottiglia costa 1,49 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maxi Formati, Maxi Convenienza.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, onorata come sempre di tenervi compagnia durante il vostro shopping. Parliamo di pasti golosi e proteici e qui entrate in gioco voi clienti. Tommaso Stabilini vi ha chiesto come preparate le uova con le patate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le uova con le patate come le prepara?
4: Cipolla, patate, si soffrigge, si mette dentro un pochino d'acqua, si fa cuocere, tanto prezzemolo. Quando è cotta la patata si buttano dentro le uova intere, un po' di parmigiano sopra.
1: Ricettina veloce ma tanto nutriente. Pensate, le patate ci regalano più potassio di una banana, ideale per il cuore. E se le cucinate con la buccia, addio fame grazie al pieno di fibre.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanti punti avete già accumulato sulla Penny Card? Per ottenere i piatti della tradizione ci vogliono 180 punti e 99 centesimi di aggiunta. Ricevete un punto ogni euro di spesa e punti extra se acquistate alcuni prodotti jolly, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale. Ricco di proteine e povero di grassi, se acquistate la confezione da 3 lattine più una gratis di tonno Rio Mare al naturale, ricevete 20 punti extra sulla vostra Penny Card. Poi punti in più per la vostra raccolta li ricevete anche acquistando il succo di frutta Wellness, ottimo da bere a merenda abbinandolo ad uno yogurt o a della frutta fresca come pesche o melone. I succhi Wellness sono disponibili ai gusti ACE oppure multivitaminico e non contengono zuccheri aggiunti. Acquistando la confezione da 1,5 litri di succo Wellness, ACE o multivitaminico ricevete 10 punti extra sulla Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... vabbè, ma è sempre lo stesso.
1: Oh, ma senti che entusiasmo che c'è nell'aria, eh?
2: Sì, come quando fai la coda alle poste, è uguale.
1: Bene, mi fa molto piacere. Nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini.
2: Lo sappiamo, grazie.
1: Ecco, allora andiamo a vedere quali sono le notizie più curiose della settimana. Dall'ANSA a Torino, il primo studente a laurearsi nel metaverso. Il ragazzo Edoardo Di Pietro, dopo aver seguito il corso di comunicazione e media, ha discusso la tesi insieme al proprio avatar.
2: Pensaci anche tu.
1: A cosa, scusami?
2: A far condurre il programma al tuo avatar.
1: Beh, una doppia versione di me stesso potrebbe essere una bella idea.
2: Ah, calma con le parole, era per dire, esagerato.
1: È un ottimo spunto per la nuova stagione, grazie caro. La fanpage Samantha Cristoforetti è la prima donna europea ad aver realizzato una passeggiata spaziale. La missione si chiama EVA, attività extraveicolare.
2: E raggiungerla?
1: Ma chi, scusami?
2: Lo dico, la Cristoforetti. Ma che grande lo spazio, eh? C'è posto per tutti.
1: Oggi più simpatico del solito. Andiamo avanti, dai. Da today.it, c'è un uomo sul tetto con una pistola. Chiamano il 112, ma lui voleva solo spaventare i gabbiani. Sul posto, carabinieri, polizia locale, ma l'arma è risultata finta. È successo ad Arenzano, in Liguria. Stufo di spendere soldi, un uomo si è fatto tatuare sui piedi le proprie Nike preferite. A raccontare la storia, il tatuatore Dean Gunter, specializzato in trompe l'œil e disegni realistici.
2: Il conduttore è stato sollevato dall'incarico.
1: Ma chi è stato sollevato? Nessuno.
2: No, pensavo ad una frase che potevi tatuarti sul petto, il bicipite è troppo piccolo.
1: Vabbè, manca poco alle ferie, dai che manca poco alle ferie. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo con fatica la prossima settimana.
2: Fiesta, che fantastica sta fiesta.
1: Niente, ormai va per la sua strada, io sono completamente assuefatto. Ciao.
0: Penny Fan, tutto.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Potete immaginarvi un mondo senza gelato? Io proprio no. Mangio volentieri una coppa di gelato anche in sostituzione di un pasto per rinfrescarmi. Adesso c'è uno sconto straordinario. La vaschetta di gelato Le Gelizie al gusto di vaniglia che costa il 25% in meno. Con Penny Card la confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia costa 2,99 euro. Da Penny troviamo poi un'ampia varietà di frutta e verdura selezionata per garantire freschezza e la migliore qualità. In offerta il mango, un frutto molto succoso e dolce, è anche ricco di ottime proprietà nutrizionali. Ha un alto contenuto di acqua, minerali, tra cui in particolare calcio, potassio e fosforo. Il mango da 380 grammi, adesso da Penny, costa 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Table, i marchi propri di Penny.
1: Ma quanto è bello concedersi un momento tutto per noi durante la giornata. Un caffè caldo, un buon libro o semplicemente 5 minuti di silenzio. Se cercate il compagno perfetto per questi momenti, ho un segreto da confidarvi. Daniela Storoni prepara biscotti con ricette rinascimentali. Sentiamo che significato hanno per lei.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Le chiamo io le mie coccole, perché se hai fame ti mangi qualcos'altro, cioè vai a mangiare, se hai fame mangi un pezzo di pane o ti soddisfi e mangi un pezzo di pasta, se cerchi un biscotto ti vuoi gratificare il tuo, vuoi una coccola, e la coccola deve essere sempre fatta bene, altrimenti meglio non farla.
1: E per queste coccole nei negozi Penny trovate i biscotti Buon di Riso della linea La Buona Pasticceria. Sono preparati con farina di riso, questo li rende leggeri e digeribili, perfetti se volete evitare quella fastidiosa sensazione di pesantezza dopo il dolcetto. La farina di riso infatti è nota per il suo amido facilmente assimilabile che dona energia immediata senza affaticare lo stomaco. E adesso arriva la parte migliore questa settimana, se avete la Penny Card sono scontati del 25%, un piccolo lusso per il palato a un prezzo ancora più leggero. Vengono solo 1,49 euro.
0: Private Label, i marchi

bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Per i bambini l'estate passa più lenta che per gli adulti. Liberi dagli impegni scolastici, hanno molto più tempo libero e a volte possono perfino annoiarsi un po'. Da Penny c'è lo speciale Organizza, Gioca, Impara, con tante idee per tenere impegnati i più piccoli. Ad esempio la pasta modellabile con cui creare tante forme. Fiori, persone, animali e qualsiasi cosa la fantasia dei bambini suggerisca. Si tratta di una valigetta con 18 colori diversi di pasta modellabile che costa in tutto 4,99 euro. Poi a tutti i bambini piace disegnare e allora forniamo loro tutto il necessario per passare delle ore spensierate a creare mondi fantastici di tanti colori. Da Penny trovate i pennarelli a punta larga. La confezione da 10 colori più una matita e un temperino costa 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura di Penny, tutta salute.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per svelarvi le mille virtù degli ortaggi. Se state cercando l'elisir di lunga vita, guardate verso le zucchine. Sono un idratante naturale composto al 95% d'acqua. Significa che ogni boccone disseta le cellule dall'interno, rendendo la pelle luminosa e compatta. Ho ancora qualche segreto da svelarvi sulle zucchine, ma prima ascoltiamo nel sondaggio del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, le vostre ricette.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Siamo con Lorena che ci spiega come si fa una ricetta tipica ligure. Quale?
4: Ma la mia mamma mi ha insegnato a fare una bella ricetta di una bella torta di zucchine. Semplice, zucchini, pecorino, grana, maggiorana, noce moscata e uova. Viene grattugiata la zucchina. Vengono poi mischiate insieme alle uova, al formaggio e noce moscata e poi viene infornata insieme a una pasta fatta con farina, un goccino di latte, un po' di acqua, sale, mezz'ora di cottura, una bella colorazione molto bronzata e si può mangiare tranquillamente.
1: Quanta bontà in questo piatto e quanta salute grazie sempre alle zucchine. Il loro vero segreto di giovinezza si nasconde dietro la vitamina C, che stimola la produzione di collagene, mantenendo i tessuti elastici e tonici. Tutto questo è racchiuso nelle zucchine di Penny a solo 1,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le buone notizie non finiscono mai. Per voi prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa, eh? Tra questi anche la burrata in foglia, le specialità a cuor di terra che possiamo utilizzare ad esempio per creare un delizioso carpaccio di pesce burrata con l'aggiunta di basilico e volendo mandorle tostate. Vi serviranno 10 minuti per realizzarlo. Il profumo del basilico con la cremosità della burrata tipica pugliese, irresistibile, eh? In una confezione da 250 grammi, burrata in foglia, le specialità a cuor di terra, scontata a 2,99 euro e prezzi bloccati anche sulle crocchette per gatto Purina One dai gusti assortiti, per nutrire in modo equilibrato il vostro miau. La confezione è in offerta a 3,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny e Fan, l'ho chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola primo giorno molto emozionante.
4: Io ero emozionato, anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola, che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa d'almeno 20 euro con Penny Card.

0: che trovi solo da Penny.
1: Nei nostri punti vendita per voi uno speciale con idee per la cucina e un elettrodomestico utilissimo, la friggitrice ad aria, che ci permette di avere anche un risparmio energetico con un'attenzione alla salute, grazie ad esempio alla riduzione dell'uso dell'olio fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Friggitrice ad aria da 8 litri con praticissimi tasti touchscreen per il controllo della cottura e 7 programmi preimpostati. Scontata, 42,99 euro. Trovate pure dei praticissimi pirottini per friggitrice ad aria a 2,49 euro. Assolutamente, e in cucina non possono mancare i taglieri. Quelli di Penny sono in plastica, in 3 diverse misure e hanno anche la scanalatura per accogliere il succo, ad esempio della frutta che tagliamo. In offerta 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo,

0: vicino. Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Il riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny, questo significa che abbiamo modo di acquistare prodotti che utilizziamo spesso nell'arco della settimana con un prezzo speciale. Ad esempio la pasta, da cucinare volendo in queste settimane, fredda con l'aggiunta di pomodorini, olive nere, da avvicinare a tonno e a mozzarella o feta a cubetti. Un invitante piatto estivo, insomma. Pasta de cecco, formati assortiti, in confezioni da mezzo chilo, scontata 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche l'acqua. Acqua Nevea, oligo minerale povera di sodio, ideale per contrastare l'ipertensione arteriosa. In una confezione da 6 pezzi, Acqua Nevea, naturale e frizzante. In offerta nei nostri punti vendita, 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Frutta estiva e dove trovarla, ma ovviamente qui da Penny, nel reparto ortofrutta, profumato, colorato, pieno di sapori, trovate anche il melone retato proprio in occasione della stagione estiva. Come tutta la frutta, anche il melone è ricco di proprietà nutritive fondamentali per l'organismo. La sua polpa, ad esempio, è composta per il 90% d'acqua, dunque un frutto altamente idratante, perfetto per combattere le giornate afose. Possiamo mangiarlo da solo, a cubetti, in una macedonia, oppure abbinato al classico prosciutto crudo. E allora da Penny, in questo caso nel reparto ortofrutta, per l'estate trovate il melone retato.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: scorte che trovi solo da Penny.
1: Maxi formati da Penny per fare la scorta di prodotti che consumiamo spesso in confezioni giganti. Ad esempio il prosciutto cotto. Prepariamo in questa seconda parte d'estate un rotolo di frittata freddo con ricotta e prosciutto cotto. Lo cuciniamo in anticipo e sarà perfetto per un pranzo leggero, anche in ufficio volendo, se abbiamo in programma un picnic. Maxi formato per il prosciutto cotto, alta qualità alle freschette, in una confezione da due pezzi, scontata del 31%, a 3,69 euro. Ma c'è anche il salmone norvegese affumicato a cena, rotolini di piadina fredda con all'interno rucola, formaggio caprino e salmone. Aggiungete del pepe nero per completare il gusto. Salmone norvegese affumicato Gran Mare, maxi formato, con la Penny Card in sconto del 20% a 6,39 euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il volantino di questa settimana è all'insegna dei maxi formati e adesso vi parlo di due prodotti di cui possiamo fare scorta e che possiamo però usare anche insieme. Pesche nettarine e latte Zimil. Potremmo fare ad esempio un maxi smoothie. La ricetta è semplice: pesche sbucciate, latte, miele e ghiaccio. Frulliamo tutto e mettiamo in un bicchiere. E per i più golosi si possono aggiungere due foglioline di menta per un tocco più estivo. Un modo semplice e allo stesso tempo capace di conservare le grandi proprietà delle pesche nettarine, che sono ricche di vitamine e fibre, e così ovviamente anche il calcio e il fosforo contenuto nel latte, che in questo caso è Zimil, dunque altamente digeribile. E allora, maxi formato con le pesche nettarine, cassetta da 2 kg a 3,98, al chilo dunque soltanto 1,99 euro. E poi latte UHT alta digeribilità Zimil, in sconto con Penny Card a 1,49 euro la bottiglia, ma attenzione, solo con l'acquisto di 6 bottiglie.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Sanremo, i marchi propri di Penny.
1: Cosa prepariamo oggi di buono? Mi faccio ispirare dal volantino delle offerte di Penny e vi consiglio la carbonara. Pochi e semplici ingredienti, le uova, il guanciale come da ricetta originale e, in base ai gusti personali, anche un goccio di panna. Sentiamo come la prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La pasta, fior di pasta. Voi la mangiate la pasta?
4: Sì, sì, ed è buonissima.
3: La conoscete? Come la cucina lei?
4: In tutti i modi. No, no, la faccio con tutto, in tutte le salse, brava.
3: No. E qual è la sua salsa preferita? Come la fa?
4: La carbonara.
3: Come la prepara lei? Come la prepara?
4: Allora, la pancetta dolce mi piace, metto un po' di panna per i miei figli e poi le uova, ovviamente. Chiaro. E mantengo tutto nella padella. Sì, sì, facile.
1: Una ricetta facile ed è sempre un piacere mangiare questa pasta. Da Penny trovate tutti gli ingredienti per la carbonara, tra cui anche il guanciale stagionato al pepe del marchio Sapor di Cascina. Con Penny Card è scontato del 21% e costa 10,90 euro al chilo.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di accelerare la raccolta punti e sfruttare al meglio la nostra Penny Card. La Penny Card infatti ci dà la possibilità di ricevere offerte esclusive, dei buoni sconto personalizzati, partecipare ai nostri giochi e concorsi, oppure ancora per ricevere i premi della nostra collezione, i piatti della tradizione. Si possono accumulare dei punti extra acquistando dei prodotti che potremmo definire sponsor, come il tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 pezzi più 1 gratis, che ci regala, oltre che il gusto e il sapore del tonno, anche 20 punti extra. Un altro prodotto da acquistare sempre con la Penny Card è il succo Wellness ai gusti ace e multivitaminico, confezione da 1,5 litri e senza zuccheri aggiunti. In aggiunta invece, oltre che la qualità e il benessere Wellness, ci sono i punti extra. I succhi Wellness ai gusti ace e multivitaminico vi regalano 10 punti extra. E allora che facciamo? Acceleriamo insieme la raccolta?
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Jenny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Domani mattina facciamo una bella sorpresa a tutta la famiglia. Prendiamo un bel vasetto di marmellata, del pane buono, del burro e prepariamo una super colazione, nutriente, buona e che mette allegria. Saranno contenti anche i bambini, che sono felici quando prepariamo qualcosa di speciale, perché è una novità, qualcosa che gli fa iniziare la giornata in modo diverso. Mentre aspettate che il caffè salga, mettete il pane in forno, così si riscalda e diventa fragrante. Poi tagliatelo a metà e, se vi piace, spalmate del burro, poi la confettura. Vi consiglio quella Welles alle fragole e all'albicocca. Welles è una linea di prodotti pensata per venire incontro alle esigenze di salute e benessere. Questa confettura è a ridotto contenuto calorico e senza zuccheri aggiunti. Prezzi fermi da oltre un anno da Penny, un vasetto di confettura Welles all'albicocca o alle fragole costa 1,55 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quest'estate ho avuto la fortuna di fare un viaggio insieme alla mia famiglia alla scoperta del Madagascar e ho scoperto anche dei prodotti tipici come la vaniglia Bourbon che loro usano per tante ricette, sia dolci ma anche salate. La vaniglia tra l'altro ha tante proprietà, anche antiossidanti e dunque capace di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Da Penny, per scoprirne il gusto, in offerta trovate il gelato alla vaniglia Bourbon a marchio Le Gelizie, oltre un chilo di gelato in sconto del 25% a soli 2,99€, ma solo con Penny Card. Inoltre in Madagascar, che è un paese semplice e genuino, mi sono anche deliziato con la frutta. In questo periodo si mangiano ananas, papaya e ovviamente anche il mango, che i malgasci, così si chiama il popolo del Madagascar, appunto dicevo che i malgasci utilizzano come noi, mangiandolo semplicemente, com'è, ma anche facendo delle ricette tradizionali come gli ashards, che sono delle conserve di frutta e verdura piccanti, veramente buone. Il mango, senza andare in Madagascar, lo trovate anche da Penny in offerta a 99 centesimi e come dicono in Madagascar salama, che significa semplicemente ciao.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove ascoltiamo e riscopriamo la musica dei grandi attraverso i loro primi vinili. Su Penny FM mettiamo la puntina sull'album di uno dei principali esponenti del blues italiano, Zucchero. Nato a Roncocesi, frazione di Reggio Emilia, nel 1955, Adelmo Fornaciari si diploma come perito elettronico, si iscrive a veterinaria ma poi abbandona tutto per la musica. Inizia nel 68 con la band The Iduca, scrive per Fred Bongusto, vince il Festival di Castrocaro nell'81, poi l'esordio a Sanremo con Una notte che vola via, dal primo album Un po' di zucchero del 1983. Sul lato A ci sono i brani Sandra, Una notte che vola via, Non aver paura, Tempo ne avrai e Fuoco nel mattino. Famoso per il blues e il soul, generi tipicamente americani, Zucchero viene convinto da Miles Davis a cantarli in italiano, come confermato da lui stesso in un'intervista a Radio Italia.
2: Prima cercavo di mescolare un po' l'italiano, un po' l'inglese, però quando incontrai Miles Davis, con cui ho fatto D'une mosse, mi disse: ma tu devi cantare in italiano, perché? Ma perché almeno sei originale, fai un genere che non è tipicamente italiano, ma se lo fai in inglese ci sono anche altri che fanno, certo, questo genere di musica, mentre se lo canti in italiano ha un, lui disse, un erotismo, sei l'unico.
1: Sul lato B, Che destino sei, Nuvola, Come l'aria, Perché sei bella e Stiamo insieme. Il disco, registrato negli studi Polygram a Milano, vide l'artista e la casa discografica in disaccordo su gran parte del progetto. Risultato? Non ebbe alcun successo, tanto da essere disconosciuto dallo stesso Zucchero, che non lo cantò mai live e non lo incluse nelle raccolte ufficiali. Zucchero, inoltre 40 anni di carriera tra album, tournée mondiali e collaborazioni uniche come quelle con Luciano Pavarotti, B.B. King, Miles Davis, Sting e tanti altri, ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo. Al prossimo vinile!

0: trovi solo da Penny.
1: E adesso un'offerta che mi riporta all'infanzia e che per fortuna non è mai passata di moda. I momenti prima della ripartenza della scuola erano quelli, ad esempio, per comprare i pennarelli. Questo serviva per riprendere un po' la manualità e magari disegnare quello che avevamo visto e vissuto durante le vacanze. Confesso che io non ero bravissimo, però mi divertivo comunque veramente tanto. Nello speciale Organizza, Gioca e Impara, da Penny ci sono i pennarelli a punta larga. 10 colori più una matita e un temperino, il tutto a soli 5,99 euro. Dove invece me la cavavo meglio era con la pasta modellabile. Io insieme a mio fratello, ma anche mia sorella, costruivamo piccole casette, degli alberi e noi maschietti anche un tentativo di macchina, ma insomma lasciamo perdere. Devo dire che però questi giochi sono veramente utili per stimolare la fantasia e, come spesso capitava, anche regalare un piccolo fiore modellato alla nostra mamma. E la pasta modellabile con ben 18 colori da Penny la prendete in offerta a soli 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Prepariamo tante cose buone seguendo le ricette di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. Ad esempio, la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
4: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine e poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, non ti dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Ottima idea per far mangiare i legumi ai bambini, grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Trovate le ricette per preparare diverse paste fredde sul sito penny.it. Pasta fredda alla siciliana oppure zucchine, gamberi e limone e ancora pasta fredda all'ortolana. In offerta adesso da Penny la pasta Welles, sedanini alle lenticchie rosse, fusilli ai piselli verdi, penne ai ceci. Un pacco costa 1,49 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: solo da Penny.
1: Quando la voglia di qualcosa di buono chiama, Penny risponde con lo speciale prezzi fermi. Trovate la burrata in foglia, marchio le specialità cuor di terra. Immaginatela così, prendete degli spaghetti caldi, saltateli con datterini, pinoli tostati e poi adagiateci sopra questa burrata freschissima crudo. Tagliatela direttamente nel piatto, il cuore cremoso si scioglierà creando una crema paradisiaca. Un lusso da veri chef a soli 2,99 euro. E visto che Penny pensa a tutta la famiglia, ci sono anche le crocchette per il vostro gatto. Del resto, avere un animale domestico è fondamentale, ci riempie la vita di affetto incondizionato, riduce lo stress dopo una giornata pesante e ci insegna a prenderci cura degli altri. Volate da Penny, fate felici voi stessi e i vostri amici a quattro zampe. Le crocchette per gatto vengono solo 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: di solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale idee per la tua cucina che vi rivoluzionerà la vita ai fornelli. Se volete mangiare sano senza rinunciare al gusto, ecco la friggitrice ad aria. Ha ben 7 programmi preimpostati e vi permette di cucinare piatti leggeri, croccanti e con pochissimo olio, risparmiando anche su tempo ed energia elettrica. Sarà vostra a soli 42,99 euro. E per preparare gli ingredienti da veri esperti c'è il set da 3 taglieri in diverse misure. La genialata e la scanalatura per il succo, così non sporcherete più il piano di lavoro mentre affettate i pomodori o la carne. Non vi resta che correre da Penny e dare una svolta high tech e super pratica alla vostra cucina. Il set da 3 taglieri viene solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiare senza rinunciare alla qualità è una vera sfida. Per fortuna da Penny c'è lo speciale salva spesa a toglierci pensieri. Oggi vi propongo un primo piatto da leccarsi i baffi. Pensate a una bella spaghettata con la pasta de cecco, condita con un filo d'olio e una pioccia di rucola fresca. La rucola è ricca di vitamina C e aiuta a stimolare la digestione, mantenendo così la nostra silhouette inalterata. Un piatto semplice, sano e super economico, perché la pasta de cecco viene solo 89 centesimi. E per rinfrescarci quotidianamente nel carrello non può mancare l'acqua Nevea. Parliamo di un'acqua eccezionale dal residuo fisso basso bilanciato che la rende leggerissima e perfetta per depurare i reni senza appesantire l'organismo. Salvate la spesa col sorriso. L'acqua Nevea nella confezione da 6 bottiglie viene solo 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Ormai ci stiamo abituando a sentirlo, lo possiamo dire, perché già da un po' di mesi infatti che sentiamo Paga Penny, il concorso che mensilmente ci dà la possibilità di vincere ben 1000 euro. E dal 27 agosto al 6 settembre ritorna proprio Paga Penny. Basta fare 35 euro di spesa con la Penny Card per essere uno dei 5 vincitori, ripeto, di ben 1000 euro, in questo caso in gift card per la nostra spesa di ogni giorno. Potete poi dunque scegliere i vostri prodotti preferiti ed io sono andato a curiosare proprio tra di voi.
2: Le interviste di Penny FM.
3: La signora, cos'è che ha preso? Vedo il suo carrello con pasta, pomodoro,
4: sì,
3: cosa vuole fare?
4: Ho preso un po' di tutto, provo.
3: Cos'è che le piace?
4: Ma la mutti è sempre stata buona. Io l'ho presa anche qui, era in offerta, l'ho presa. La pasta Barilla anche. E poi salmone anche. Io ho preso le cose che più o meno conosco.
3: Ok, ma lei già è una nostra cliente Penny.
4: Io abito qua dietro, qui non c'era.
3: Ah, ok, quindi l'ha aperta adesso.
4: Infatti.
3: Beh, tornerà.
4: Certo, abito qua di fronte, arrivo.
5: Mancava il Penny, era l'unico supermercato che non c'era settimo.
3: Perfetto, adesso c'è, quindi vi consiglio.
5: Lo conosciamo comunque.
3: Grazie.
5: Per quello che veniamo.
1: Che bello sentire la vostra voce e appunto, come dicono i nostri clienti, ecco, Penny c'è e c'è anche col concorso Paga Penny. Vi ricordo, fate una spesa da 35 euro con Penny Card e partecipate automaticamente. Potreste essere uno dei 5 vincitori, ricordo, di 1000 euro in gift card. Sbrigatevi perché avete tempo fino al 6 settembre.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se state già pensando a cosa mettere in tavola stasera, ho dei consigli che uniscono gusto e benessere direttamente dal volantino di Penny. Nel reparto frigo trovate il salmone norvegese affumicato Gran Mare, scontato del 20% con Penny Card. Un vero elisir di giovinezza, perché è una miniera d'oro di omega 3, perfetti per dare una sferzata di energia al cervello. Sarà vostro a soli 6,39 euro. Se invece preferite i grandi classici, c'è lo speciale maxi formati con il prosciutto cotto alta qualità Le Freschette, scontato del 31%. Parliamo di un prodotto leggero, digeribile e ricco di ferro per rigenerare la mente. Trattatevi bene con i maxi formati, il prosciutto Le Freschette viene solo 3,69 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: gli speciali di Penny.
1: Buon caffè, come lo vuole?
2: Come lo posso volere il caffè?
1: Moccaccino, marocchino, moccacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
2: Cucciolino, valdostano, shakerato.
0: Indimenticabile la scena al bar nel film Benvenuti al Nord con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il caffè come lo vuole?
1: Buono.
0: E per garantirci non un buon caffè, ma un ottimo caffè da Penny, c'è la macchina per caffè espresso Ariete, per capsule, cialde e polvere, compatibile con espresso e dolce gusto, scontata a 69,99 euro. E trovate anche il porta capsule in ferro modelli assortiti a 2,99 euro. Gli speciali di Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice. Basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Vi accompagno nel reparto freschi per consigliarvi di arricchire il vostro carrello anche con la ricottina Valbontà, estremamente versatile perché la possiamo utilizzare sia per preparare piatti dolci che salati. Ad esempio penne, ricotta e noci che andremo a tostare in padella per poi tritarle. Successivamente in una ciotola lavoreremo la ricotta con olio, sale, pepe e una scorza di limone. Scoliamo la pasta al dente, la mettiamo in questa ciotola andando ad aggiungere un mestolo di acqua di cottura in maniera tale da rendere il tutto molto cremoso e uniamo le noci. Nel reparto freschi di Penny, ricottina Valbontà in una confezione da due pezzi scontata del 15% a 75 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per affrontare meglio il caldo, la Natura ci regala le pesche, molto piacevoli e dissetanti. Contengono carotenoidi come il melone e le albicocche. Nel nostro corpo i carotenoidi vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi, dunque anche le pesche aiutano la pelle all'esposizione al sole. Da Penny troviamo in offerta le pesche nettarine coltivate in Italia nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,99 euro al chilo. Risparmiamo sulle grandi quantità perché questa settimana da Penny c'è la promozione Maxi Formati, scontato anche il latte Zimil sull'acquisto di 6 bottiglie. Questo è un latte ad alta digeribilità senza lattosio. Con la Penny Card lo sconto è del 21% se acquistate 6 bottiglie di latte Zimil. Una bottiglia costa 1,49 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Maxi convenienza.
1: Provate a pensare quanto olio si consuma ogni settimana. Parecchio, perché è un alimento importantissimo per le cose più semplici, ad esempio per condire un'insalata, fino ai piatti più elaborati. Alla sommelier Daniela Scrobogna abbiamo chiesto quali sono i benefici dell'olio extravergine d'oliva.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: L'olio extravergine di oliva non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole, perché è veramente salutare, è ricco di polifenoli, per cui questi scombattono i radicali liberi, è altamente digeribile e soprattutto combatte l'invecchiamento.
1: Olio extravergine d'oliva De Santis, olio pugliese in una latta da 3 litri, scontata da Penny, 4,66 euro al litro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.
4: E ciao,

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanti punti avete già accumulato sulla Penny Card? Per ottenere i piatti della tradizione ci vogliono 180 punti e 99 centesimi di aggiunta. Ricevete un punto ogni euro di spesa e punti extra se acquistate alcuni prodotti jolly, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale. Ricco di proteine e povero di grassi, se acquistate la confezione da 3 lattine più una gratis di tonno Rio Mare al naturale, ricevete 20 punti extra sulla vostra Penny Card. Poi punti in più per la vostra raccolta li ricevete anche acquistando il succo di frutta Wellness, ottimo da bere a merenda abbinandolo ad uno yogurt o a della frutta fresca come pesche o melone. I succhi Wellness sono disponibili ai gusti ACE oppure multivitaminico e non contengono zuccheri aggiunti. Acquistando la confezione da 1,5 litri di succo Wellness, ACE o multivitaminico ricevete 10 punti extra sulla Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Vi porto indietro nel tempo parlando di mele, sì. Quanta storia legata a questo frutto. Dalla mela che Paride nella mitologia greca doveva consegnare alla dea più bella, per arrivare a quella che cadde sulla testa del fisico Isaac Newton, facendogli intuire la legge sulla gravità. Le mele, oltre ad essere ricche di storia, sono fonte di salute, sali minerali, vitamine del gruppo B. Poi sono un alimento perfetto per chi vuole mantenere la linea, perché hanno poche calorie e saziano a lungo. E in cucina con le mele possiamo fare tantissime cose, dal classico strudel di mele a un primo piatto molto gustoso, un risotto mele speck.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: sono altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Potete immaginarvi un mondo senza gelato? Io proprio no. Mangio volentieri una coppa di gelato anche in sostituzione di un pasto per rinfrescarmi. Adesso c'è uno sconto straordinario. La vaschetta di gelato Le Gelizie al gusto di vaniglia che costa il 25% in meno. Con Penny Card la confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia costa 2,99 euro. Da Penny troviamo poi un'ampia varietà di frutta e verdura selezionata per garantire freschezza e la migliore qualità. In offerta il mango, un frutto molto succoso e dolce e anche ricco di ottime proprietà nutrizionali. Ha un alto contenuto di acqua, minerali, tra cui in particolare calcio, potassio e fosforo. Il mango da 380 grammi, adesso da Penny, costa 99 centesimi.
1: Vivi l'estate con Penny. Vivi l'estate con Penny.
3: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: con questo sax finale meraviglioso che ci, non so, mi porta sempre dei bei pensieri. Justin James, Island Time, l'ora dell'isola. Chissà quanti di voi magari stanno ancora facendo le vacanze o hanno fatto una vacanza bellissima su un'isola, lontanissimi da tutti, ma come sempre facendo la spesa da Penny. Buon pomeriggio!
1: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini.
0: Mi raccomando, dovunque andiate, Penny sia sempre con voi. Mi raccomando, facciamo la spesa in tutti i Penny d'Italia. Buon pomeriggio, io sono Tommaso Stabilini, vi accompagno fino alle 19 di questo bel pomeriggio, di questo bel mercoledì 2 di settembre. Stiamo rientrando, stiamo ripartendo, c'è chi l'ha già fatto, c'è chi lo farà, c'è chi lo sta facendo in questi giorni. Quindi piano, tranquilli, prendiamo il carrello, passiamo dai nostri reparti preferiti e piano, serenamente mettiamo dentro tutti i nostri prodotti. Vi ricordo subito, per iniziare bene la nostra giornata, che fino al 9 di settembre c'è Spendi e Riprendi Scuola. I nostri ragazzi stanno tornando tra i banchi, allora acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card e ricevete un buono da 10 euro da utilizzare fino al 23 di settembre su una spesa di almeno 20 euro fatta sempre con la vostra bella Penny Card. Oggi poi una giornata molto ricca, parleremo di cinema perché è iniziata ufficialmente l'83esima mostra del cinema di Venezia, e poi anche di musica perché un grandissimo artista italiano, dopo vi dirò chi, celebra 20 anni di musica italiana, internazionale, insomma un grandissimo artista che non vedo l'ora ovviamente di farvi ascoltare. Allora, come si fa per stare con noi con il ritmo della spesa di Penny FM? Molto semplice, vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, o scaricate l'app TuneIn Radio cercando Penny FM, oppure ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia. Pronti a iniziare? Grande artista, giovane ma già molto affermato, Benson Boone, Mr. Electric Blue.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue a iniziare il nostro pomeriggio di acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allora iniziamo con la frutta fresca di Penny estiva, ovviamente pesche nettarine coltivate rigorosamente in Italia, facciamo il pieno di benefici. La pesca è idratante, contiene molta acqua, utile ovviamente contro il caldo, ricca di vitamina C, fondamentale per proteggere il nostro bel sistema immunitario, e poi tanto potassio. Il potassio contribuisce a far funzionare bene tutto l'apparato muscolare e anche il nostro sistema nervoso. Allora facciamo una bella scorta, perché da Penny, attenzione, coltivate in Italia, maxi formati, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a soli 3,98 euro. Poi facciamo anche un pochettino di una bella colazione, una buona merenda anche perché no, con un po' di latte, cioè il famoso bicchiere di latte fresco che fa sempre bene. E allora da Penny in questo caso latte a lunga conservazione, alta digeribilità, Z1000, c'è una bella offerta anche in questo caso, solo con Pennycard, acquistando 6 bottiglie di latte a lunga conservazione, alta digeribilità Z1000, se ne acquistate 6, una è in sconto a solo 1,49 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly, questa domenica tanta energia, i suoi concerti bellissimi, c'è il tour negli stadi il prossimo anno. Devo dire che ho già preso il biglietto per andare a vederlo, a sentirlo, anzi il 3 di luglio del prossimo anno allo stadio San Nicola di Bari sarà un concerto bellissimo come tutti gli altri. Vabbè, va bene, allora 16:16 nel frattempo in tutti i penny d'Italia, ancora buon pomeriggio, attenzione adesso prezzi fermi.
2: Gli speciali di Penny.
1: Prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa. E allora continuiamo perché la convenienza di Penny ovviamente non cambia. Parliamo di attività fisica, di sport, ci si rimette in forma dopo le vacanze e ci si rinfresca, ci si reidrata con che cosa? La bevanda isotonica al gusto arancio della Funny Drink che trovate nella bottiglietta da ben 50 centilitri, fantastica da portare con noi durante la corsa, durante l'allenamento. E a proposito di allenamento, noi siamo curiosi di sapere un po' voi che sport fate, come vi allenate. Vai.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Quando ho tempo vado a correre al parco vicino casa, altrimenti c'è sempre la palestra, un'iscrizione mensile, faccio tapirulano, un po' di step, qualche attrezzo leggero, roba insomma serena per rilassare mente e corpo.
5: Pratico una volta a settimana ginnastica posturale perché ho dei problemi alla colonna, di scoliosi, in una palestra vicino casa.
1: Molto molto bene, sì, perché poi si fa tanto sport, tanta attività fisica per rimettere in sesto il proprio corpo, per puro piacere, insomma per tante motivazioni. Allora in questo caso da Penny, con i nostri prezzi fermi, trovate la bevanda isotonica gusto arancio Funny Drink in offerta a soli 59 centesimi. Isotonica fondamentale per reintegrare liquidi, sali minerali, carboidrati, zuccheri eccetera eccetera, soprattutto sulle sessioni di attività sportiva lunghe dove si suda tanto, dove si perdono tanti liquidi, insomma fondamentale. Bevanda isotonica gusto arancio Funny Drink, 59 centesimi con i nostri prezzi fermi. Ancora buon pomeriggio, buoni acquisti tutti i penny d'Italia, siamo pronti a ripartire anche con la nostra musica. Lighthouse Family High alle 16:18.

0: Lighthouse Family con High, bellissima canzone che ci accompagna nel pomeriggio di acquisti in tutti i penny d'Italia. Ripartiamo da che cosa adesso? Dall'accelerare i nostri punti extra.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ebbene sì, perché c'è sempre una bella collezione dei piatti della tradizione che vi aspetta da Penny. Per collezionarli tutti ci servono i punti, ci serve di conseguenza la Penny Card, ma soprattutto anche quei prodotti fantastici che appunto ci permettono di avere punti extra. Allora partiamo dal succo Wellness all'ace e multivitaminico, perfetto ad esempio per i nostri pomeriggi caldi, per una buona merenda. Lo tiriamo direttamente fuori dal frigorifero. Un bel bicchiere di ace o di multivitaminico, l'abbiamo detto giusto adesso. Succo Wellness, trovate ogni cartone che in questo caso vi dà ben 10 punti extra. E poi del tonno, sempre importante da avere in casa, lo possiamo mangiare da solo, lo mangiamo nella pasta, insomma in tanti modi differenti, e in questo caso con i punti extra tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 lattine più una gratis, quindi totale 4 solo con Penny Card, una volta acquistato la bellezza di 20 punti extra.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Day by Day si chiama questa bella canzone che ci accompagna alle 16.30 in tutti i pieni d'Italia. Ancora buon pomeriggio, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Parliamo di cinema adesso, perché oggi, mercoledì 2 di settembre, prende il via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, no? Come tutti gli anni sul finire dell'estate la kermesse, insomma, torna come sempre. Un po' di informazioni legate a questa 83esima edizione, ad esempio che il film di apertura è Ink di Danny Boyle, basato sull'omonima opera teatrale del drammaturgo e sceneggiatore James Graham, interpretato il film da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Atteso nella cerimonia d'apertura anche George Clooney, al quale sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera, e lui nell'accettare ha dichiarato: ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia, straordinari. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente, questa è bella, significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, grande Giorgio. Allora, a proposito invece, per quanto riguarda noi, sono 5 i film italiani in gara a contendersi il Leone d'Oro. Saranno Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, L'estranea di Paolo Strippoli e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. 12 settembre si chiude con Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato fuori concorso. Non vediamo l'ora di vedere tutti i film, di parlarne, capire insomma chi vincerà il Leone d'Oro.

0: Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire solo con Penny Card. Qualora ancora non ce l'abbiate, mi raccomando, sul sito penny.it nella sezione Penny Card potete sottoscriverla. Con Penny Card, dicevo, trovate un gelato eccezionale qui da Penny, gelato alla vaniglia, le gelizie nel reparto surgelati. Trovate una bella vaschetta da più di un chilo, è 1,25 in sconto a soli 2,99 euro, perché dopo tutto l'estate ancora c'è, non è finita e vogliamo ancora rinfrescarci con tante cose buone. E poi andiamo con la nostra buona frutta, in questo caso una frutta un po' tropicale, andiamo con il mango, con il quale possiamo realizzare degli abbinamenti salutari molto interessanti, ad esempio per avere più fibre e maggior sazietà, cioè sentirci più pieni dopo aver mangiato mango, semi di chia e yogurt. Mica male come colazione, ma anche come merenda pomeridiana. Allora in questo caso da Penny, reparto ortofrutta, mango in offerta, offerta promo 99 centesimi.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Andrew Weaver con Yes or No su PNFM.
1: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
0: Attenzione, yes or no? Beh, direi un bel yes qui, quindi un bel sì, perché da Penny nel reparto freschi trovate i wurster di suino sapor di cascina nella confezione da 4 pezzi, ideali da mangiare alla griglia, da soli in padella, bolliti, come preferite. Il sottoscritto, ad esempio, spesso li fa a pezzettini, a rondelline, li faccio saltare per pochi minuti in padella e poi li intingo magari in un po' di ketchup o maionese, insomma, vengono buonissimi, ci vogliono davvero pochi minuti. Allora sentiamo un po' come li mangiate voi i wurster. Siamo venuti direttamente a chiedervelo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: A volte arrostiti, a volte lessi, cotti al vapore.
4: Con che cosa li accompagna? Cioè, che cosa aggiunge per fare un piatto più completo?
5: La verdura la lessa.
4: Okay. Che tipi di verdura, ad esempio?
5: Qualsiasi, dal cavolo ai fagioli, a qualsiasi cosa, perché in casa nostra la verdura è il piatto unico, si può dire.
0: Molto molto bene, potremmo fare anche i nostri wurster con dei broccoletti appena saltati in padella, sempre con i wurster viene fuori un piattino delizioso e soprattutto completo. E allora, da Penny, in questo caso nel nostro reparto freschi, cosa trovate? Wurster di suino, sapor di cascina, confezione da 4 pezzi, in sconto addirittura del 36%, ogni confezione a soli 35 centesimi. Non male, non male, non male. Ancora buon pomeriggio e buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia su Penny FM con Tommaso Stabilini fino alle 19. Anche loro è The Colors.

0: Colors Rolling Stones su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire con i nostri acquisti e con lo speciale Organizza, Gioca, Impara. Occupiamoci anche dei nostri bambini, facciamogli, insegniamogli, anzi in questo caso, anche se lo fanno secondo me da soli direttamente, con i pennarelli punta larga. Imparano a disegnare, a colorare, a crearsi anche il loro mondo fatto di colori. In questo caso Organizza, Gioca, Impara. Pennarelli a punta larga, 10 colori più una matita e un temperino. Così iniziano anche a toccare le cose, a capire come funzionano. E allora perché no? Pennarelli punta larga, in questo caso ogni confezione è in offerta promo 5,99 euro, e poi divertiamoci con loro anche a realizzare qualcosa di interessante con la pasta modellabile. Che bella, ancora per gli adulti secondo me è una cosa bellissima da fare, pasta modellabile in questo caso in 18 colori. Ogni confezione con lo speciale Organizza, Gioca, Impara è in offerta promo 4,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Just For You, Lionel Richie, Bill Carrington, quando sono le 17 in tutti i penny d'Italia. Ancora buon pomeriggio, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Mercoledì 2 di settembre, poco fa abbiamo parlato dell'apertura, insomma dell'inizio dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tra poco invece parliamo di musica, come ho già detto in apertura di Penny Insieme, un grande artista italiano di fama internazionale, celebra 20 anni di musica con un grande successo che l'ha reso internazionale e famoso, ovviamente l'ha consacrato, diciamo, proprio 20 anni fa, ma avremo modo di parlarne tra poco. E vi ricordo anche che da Penny c'è ancora lo speciale Spendi e Riprendi Scuola per i nostri ragazzi che stanno per tornare ormai tra i banchi. Acquistando almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card ricevete un buono da 10 euro da utilizzare fino al 23 di settembre su una spesa di almeno 20 euro fatta sempre con Penny Card. Allora, ancora buon pomeriggio a tutti, io sono Tommaso Stabilini, vi accompagno in questo pomeriggio, mi verrebbe già da dire di fine estate perché ci sono già stati tanti rientri, ma non è così, è soltanto il 2 di settembre. Vi accompagno appunto fino alle 19 e anche con un numero WhatsApp sempre molto interessante, molto utile per condividere con noi i vostri pensieri, ma soprattutto i titoli delle vostre canzoni preferite che magari volete ascoltare proprio qui su Penny FM. 345 4530 423. Ripartiamo da un'altra grande artista italiana, Irene Grandi, Oro e Rosa, 17 un minuto.

0: Irene Grandi, Oro e Rosa, le 17:05 minuti in questo istante in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E si prosegue con i nostri acquisti, lo facciamo con i prezzi fermi. Prezzi fermi, la convenienza di Penny che non cambia su grandi prodotti buonissimi. Oltretutto vi portiamo direttamente in Puglia per dare un morso così alla burrata in foglia, le specialità cuor di terra, magari la mettiamo in un piattino, qualche pomodorino, foglia di basilico, goccia di olio extravergine d'oliva. Voilà, in 3-4 mosse abbiamo realizzato un piatto eccezionale, soprattutto perché la materia prima è di altissima qualità. E allora burrata in foglia, le specialità cuor di terra con i prezzi fermi è in offerta €2,99, ma attenzione, poi ci occupiamo come sempre da Penny anche del benessere e dell'alimentazione dei nostri amici a quattro zampe, in questo caso crocchette per gatto Purina One con gusti assortiti, trovate una bella confezione da 600 grammi. E allora da Penny crocchette per gatto Purina One in gusti assortiti, in questo caso una confezione la trovate a soli €3,99.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Once more su Penny FM, ritmo della spesa che accompagna i vostri acquisti in tutti i Penny d'Italia, con Tommaso Stabilini fino alle 19. Sono le 17:16, noi ripartiamo dalla Penny Card.

0: spesa vale.
1: Bene sì, perché fare la spesa con Pennycard vale tantissimo, infatti se la fate con Pennycard un euro equivale ad un punto, i punti ci servono per collezionare i piatti della tradizione, sono 8 in ceramica, 100% made in Italy, raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina e sono realizzati per l'appunto in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie, e ci sono anche dei prodotti da Penny che vi permettono di accelerare la raccolta punti grazie ai punti extra, molto molto bene. Prima di tutto però, prima di dirvi quali sono questi prodotti, abbiamo intervistato una nostra cliente che durante la pausa pranzo non solo fa la spesa da Penny ma acquista anche il prodotto di cui vi sto per parlare tra un attimo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo con la nostra cliente qui al Penny di Milano, allora sei nella pausa pranzo, mi sembra di capire.
4: Sì, sono in pausa pranzo e lavorando qua vicino vengo spesso al Penny a far la spesa e a prendere da mangiare per il pranzo o anche per il mio cane che è a casa, che sì, lui adora molto le striscette al mattino e fa colazione con quelle. Io invece magari tante volte prendo il pranzo, che sia l'insalata piuttosto che i piatti pronti come nel vitello tonnato o il risotto oppure l'affettato, il pane, comunque c'è molta varietà, molta scelta.
1: La nostra cliente affezionata intervistata dal nostro caporedattore Giovanni Martinez, se siamo a Milano allora ci vuole un bel risutin, è vero o no? E allora tra i prodotti che vi danno i punti extra trovate proprio il risotto Knorr in gusti assortiti, trovate quello con i funghi porcini e ovviamente immancabile il risotto alla milanese. E allora completiamo la nostra collezione dei piatti della tradizione, facciamolo anche con il risotto Knorr. Una volta acquistato vi dà la bellezza di 20 punti extra, molto molto bene. Ancora buon pomeriggio in tutti i Penny d'Italia con Tommaso Stabilini su Penny FM, una nostra vecchia conoscenza. Tra le nuove proposte di Sanremo 2021, grande successo questa canzone, Davide Shorty, Regina.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con i nostri acquisti in tutti i Penny d'Italia, anche dallo speciale idee per la tua cucina. Allora, vediamo cosa possiamo inserire come articolo. Elettrodomestico interessante, friggitrice ad aria digitale 8 litri con tasti touchscreen, quindi super moderna, con finestra a controllo cottura, 7 programmi preimpostati. Se vogliamo cucinare qualcosa di buono, farlo in maniera più salutare e anche più velocemente, vai di friggitrice, in questo caso ad aria digitale 8 litri, la trovate in offerta da Penny a soli 42,99 euro. E poi, che ci vogliono sempre, i taglieri per tagliare la nostra frutta, la nostra verdura, tutto quanto. E allora set 3 taglieri, in questo caso in plastica, 3 diverse misure con scanalatura per il succo, con lo speciale idee per la tua cucina, set 3 taglieri in offerta promo, attenzione, 4,99 euro. Un tagliere di scorta ci vuole sempre, poi questi sono fantastici, colorati, non lo so, li tiriamo fuori, ci mettono anche di buon umore. Ancora una buona serata, diciamo di sì, a Tommaso Stabilini, Miley Cyrus adesso.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Robin Bengtsson con Honey I'm Home, quando sono le 17.30 in A Tutti i Piani d'Italia. Ancora buon pomeriggio, buoni acquisti da Tommaso Stabilini, un piacere potervi accompagnare in questa giornata, in questo mercoledì 2 settembre 2026. Allora, abbiamo detto che avremmo parlato di un grande artista italiano che fa 20 anni di musica, 20 anni di carriera, da 20 anni è famoso non solo in Italia ovviamente ma in tutto il mondo. Stiamo parlando di Mario Biondi, che celebra per l'appunto 20 anni di carriera con un grande evento, non poteva che essere un grande tour. Dal 1° novembre infatti torna nei teatri italiani, festeggia 2 decenni di musica, iniziati con l'esplosione della sua famosa This Is What You Are, il brano che ha rivelato al grande pubblico la sua voce inconfondibile, e una canzone bellissima contenuta nell'album che ha segnato la sua consacrazione, ovvero Handful of Soul. Allora, per chi fosse interessato, si parte il 1° novembre dall'Auditorium Santa Chiara di Trento, si chiude il 14 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma. Andate su Ticket One, trovate tutte quante le date. Un tour che lo porta anche all'estero, poi, essendo famoso in tutto il mondo, il tour lo porterà anche al di fuori dei confini italiani. Il 2 di ottobre a Casablanca, il 3 di novembre a Malaga, il 3 e 4 dicembre ad Atene e il 6 di dicembre a Sofia. Ad accompagnarlo sul palco, tra i tanti musicisti, anche il maestro Antonio Faraò, che è uno dei più importanti pianisti jazz italiani riconosciuti a livello internazionale. Tanta stima, tanto affetto anche dai grandi artisti internazionali famosi, che con i quali anzi Mario Biondi ha collaborato. Stiamo parlando di artisti del calibro di Gregory Porter, Incognito, Earth, Wind & Fire, Chaka Khan, Burt Bacharach, Al Jarreau e tanti altri, che ovviamente celebrano questo grande artista italiano che con la sua voce inconfondibile insomma è diventato famoso in tutto il mondo. Allora, 20 anni fa, nel 2006, usciva questa canzone che è un capolavoro. In Tutti i Piani d'Italia, Mario Biondi, This Is What You Are.

0: Mario Biondi, The Hive 5 Quintet, This Is What You Are, dal 2006, 20 anni di grande carriera. Celebriamo anche questo grande successo su Penny FM. Mi raccomando, il concerto secondo me sarà bellissimo. Le 17 nel frattempo e 36 minuti in tutti i Penny d'Italia. Noi ripartiamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dallo speciale salva spesa, salviamo la nostra spesa, mettiamola ai ripari e nel carrello mettiamo la pasta e l'acqua, fondamentali. Mi raccomando, questa sera magari una pasta con un pomodorino, due foglioline di basilico, goccia d'olio extravergine d'oliva, quattro mosse per preparare un grande primo piatto. La pasta deve essere quella buona. Andiamo con la pasta De Cecco in formati assortiti con lo speciale salva spesa. Ogni confezione da mezzo chilo 89 centesimi e poi è sempre estate, continua a fare caldo. Mi raccomando, idratiamoci per bene, ma questo sempre, tutto l'anno, estate, inverno, autunno, primavera. Allora da Penny, speciale salva spesa, acqua naturale e frizzante Nevea, confezione da 6 bottiglie, ognuna in offerta solo 1,50 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Alex Warren, Fever Dream, a poco meno di 15 minuti dalle 18 in tutti i penny d'Italia. Allora questa sera facciamo magari un aperitivo interessante con delle patatine fritte. Le trovate da Penny, patatine Penny, in questo caso nel reparto surgelati, addirittura una bella confezione da 2 kg, e ci sono tante curiosità anche sull'origine delle patatine fritte. C'è questo mistero conteso tra due paesi, il Belgio e la Francia. In Belgio ad esempio esiste una forte tradizione delle patatine fritte, secondo cui sarebbero nate nella zona del Vallone, dove si friggevano all'inizio dei piccoli pesciolini, e quando il fiume gelava questi venivano sostituiti con delle patate tagliate più o meno della stessa forma, quindi lunghe, un po' strette. Questa è una delle tante leggende secondo cui insomma le patatine fritte sarebbero nate in Belgio, però anche la Francia, quindi attenzione, resta questa contesa tra questi due paesi. Ma in questo caso da Penny le trovate nel reparto surgelati, le patatine, in questo caso Penny, trovate la confezione da 2 kg, quindi invitate a casa un po' di amici, in sconto del 17% addirittura, quindi soli 3,89 euro, così questa sera sapete già cosa mettere in tavola, così per iniziare un po' a stuzzicare. Ci vogliono ogni tanto le patatine, mettono sempre di buon umore. Ancora una buona serata, buoni acquisti da Tommaso Stabilini, con voi fino alle 19, ma c'è anche Leo Gassman con Naturale.

0: più naturale.
1: Leo Gassman, naturale su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire ancora una volta con i nostri acquisti? E allora, con i maxi formati, cosa troviamo? Troviamo i vostri prodotti preferiti: prosciutto cotto alta qualità, le freschette, doppia confezione, già tagliato a fette sottili sottili, possiamo mangiarle direttamente dalla vaschetta. Se siamo di fretta, possiamo prepararci un buon panino, possiamo anche servirlo in un piatto piano come secondo, con un'insalatina o delle verdure. Prosciutto cotto alta qualità, le freschette, in questo caso confezione da due pezzi, 3,69 euro in sconto del 31%. E poi andiamo sul pesce, perché solo con Penny Card, quindi mi raccomando, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Dicevo, solo con Penny Card, salmone norvegese affumicato gran mare a fette, in questo caso nella confezione da 300 grammi, per organizzare un aperitivo, un antipasto importante se abbiamo degli ospiti speciali che magari stasera vengono a trovarci a casa per cena. E allora, solo con Penny Card, salmone norvegese affumicato gran mare in sconto del 20%, 6,39 euro. Una buona serata, buoni acquisti da Tommaso Stabilini, Natalie in Puglia. Questa è una delle sue canzoni più famose, si chiama She Bird.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Cesare Cremonini, la ragazza del futuro. Cesare Cremonini che nel frattempo ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, si chiama Amateur o Amateur, se vogliamo essere precisi con la pronuncia, esce il 23 di ottobre. Allo stesso tempo ha anche annunciato che farà un nuovo tour. La copertina, se questa sarà del disco, immagino di sì, è bellissima, arancione, con questo corpo di una persona che sta suonando il sax e la faccia da teschio, cioè c'è un teschio praticamente in testa con scritto Super Cremonini Amateur. Bellissimo, andate sul suo profilo Instagram a vederlo. Ancora una buona serata, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Siamo insieme fino alle 19 di questo bel mercoledì sera 2 di settembre. Insomma, si sta piano piano rientrando dalle vacanze e si sta tornando a scuola. Ebbene sì, allora da Penny trovate fino al 9 di settembre lo speciale Spendi e riprendi scuola. Acquistando almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card ricevete un buono da 10 euro da utilizzare fino al 23 di settembre su una spesa di almeno 20 euro fatta con Penny Card. Se ancora la Penny Card non ce l'avete, nessun problema, andate sul sito penny.it, sottoscrivetela nella sezione Penny Card. Ancora una buona serata, allora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, insieme ancora un'ora. Iniziamo David Bowie, attenzione, questo è il nostro disco gold.

0: David Bowie, 1983, Let's Dance, il nostro disco gold qui su Peña FM, 5 minuti dopo le 18. In questo capolavoro incredibile c'è anche la firma di Nile Rodgers, gli Chic, che capì da subito durante le prime registrazioni che il pezzo avrebbe avuto un successo incredibile. Non era così convinto all'inizio David Bowie, e poi la canzone arrivò al numero uno sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Su Peña FM, disco gold, Let's Dance, David Bowie. Noi ripartiamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Le offerte che trovate solo da Penny, in questo caso parliamo di frutta e parliamo di latte, una bella combo soprattutto per quanto riguarda la colazione. Partiamo dalle pesche, facciamo il pieno di vitamina C con tanta buona frutta fresca di stagione. E allora vi dico che da Penny trovate pesche nettarine coltivate in Italia, cassetta addirittura da 2 kg, 3,98 euro. Poi altra grande offerta con il latte Z-Mil, latte Z-Mil ad alta digeribilità, in questo caso lo trovate a lunga conservazione. Latte a lunga conservazione, alta digeribilità Z-Mil, c'è una bella offerta con la Penny Card. Se acquistate 6 bottiglie di latte Z-Mil, in sconto ogni bottiglia solo 1,49 euro. Ancora da buona serata da Tommaso Stabilini, bello essere con voi fino alle 19, anche con Thomas Reed.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: But I'm Mars again.

Calma, quella che ci vuole per ripartire dopo l'estate. Pedro Capò e Farrucco, 17 minuti dopo le 18 in tutti i pieni d'Italia, pronti a ripartire ancora una volta dai

0: Maxiformati.
1: Maxiformati, maxiformati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: Proprio così, maxiformati, maxi convenienza, attenzione nel carrello, prosciutto cotto, alta qualità, le freschette a fette, trovate la confezione da due pezzi. Doppia confezione per realizzare anche una cenetta questa sera, veloce, una cenetta ancora estiva. Allora, potremo preparare una frittatina veloce con prosciutto e zucchine accompagnata da pomodoro e insalata, oppure perché no, prosciutto cotto, melone e rucola, perché chi l'ha detto che il prosciutto debba sempre essere crudo col melone, vero o no? Allora, dolce, fresco, molto semplice, prosciutto cotto, melone e rucola, lo rendiamo ancora più completo aggiungendo qualche scaglia di parmigiano e ci prepariamo, come ho già detto, una cenetta veloce veloce ma molto buona con pochi ingredienti. Allora, da Penny in questo caso andiamo con i nostri maxi formati, trovate il prosciutto cotto alta qualità, le freschette confezione da due pezzi in sconto del 31%, soli 3,69 euro. E poi ci buttiamo tutto in una vasca, ci facciamo una bella doccia di fine giornata che ci vuole. Alex Britti, la vasca 18 e 18, buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia.

0: Alex Britti con La Vasca ti accompagna, ci accompagna, vi accompagna in tutti i penny d'Italia alle 18.22. Ancora una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Si riparte così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Mi auguro abbiate ancora un po' di spazio nel carrello, perché c'è la possibilità di accelerare la raccolta punti con i punti extra tramite dei prodotti speciali, perché ci vogliono i punti per completare la nostra collezione dei piatti della tradizione realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti che raccontano 8 regioni d'Italia e quindi la storia gastronomica del nostro meraviglioso paese. Allora, tra i prodotti speciali c'è il tonno al naturale Rio Mare, buonissimo, ci salva sempre da solo o con un po' di pane o con della pasta. Tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 lattine più una gratis, quindi totale 4. Una volta acquistato solo con Penny Card, 20 punti extra. Poi ancora punti extra con il succo Wellness, la nostra linea del benessere, succo molto buono da bere sia la mattina per colazione sia magari nel pomeriggio per merenda. Abbiamo il succo Wellness all'ace, ma anche il multivitaminico, l'ho detto lentamente altrimenti poi ci incartiamo tutti quanti. Multivitaminico e ace, trovate i cartoni da 1,5 litri, in questo caso succo Wellness solo con Penny Card, quindi se ancora non ce l'avete sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Dicevo, succo Wellness una volta acquistato vi dà la bellezza di 10 punti extra.
1: Da Penny la spesa vale 1 euro, un punto.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Mettiamo adesso per un attimo da parte, intanto era Harry Styles con Satellite, alle 18.30 in tutti i paddy d'Italia. Dicevo, mettiamo per un attimo da parte il mondo penny, c'è lo sport, la Formula 1, la rubrica Golosi di Sport, c'è Beppe Cogliandro.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: In questa puntata di Golosi di Sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
3: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
2: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
4: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
2: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
4: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
2: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: La voce di Bruno Mars che accompagna la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. God showing off alle 18:36 minuti. Pronti per ripartire ancora una volta così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da qualcosa di fresco come il gelato solo con Penny Card, gelato alla vaniglia Le Gelizie. Trovate una bella vaschetta da 1,25 kg in questo caso, quindi più di un chilo di gelato, più che vaschetta, una bella vascona. E beh, insomma, se volete organizzare una bella serata film, serie TV, direi che questa è l'occasione giusta per andare nel reparto surgelati e prendere il gelato alla vaniglia Le Gelizie. Con Penny Card è in sconto del 25% a soli 2,99 euro. Poi tanta buona frutta fresca, frutta anche tropicale, tipo il mango che porta diversi benefici soprattutto per la nostra pelle, i nostri occhi grazie alla vitamina A e ai carotenoidi. Ebbene, essendo abbastanza dolce, se vogliamo anche realizzare nel corso delle nostre giornate uno spuntino più saziante ed equilibrato, al nostro mango abbiniamo dello yogurt greco e anche qualche mandorla o noce, quindi frutta fresca e frutta secca. Da Penny, reparto ortofrutta, mango in offerta promo 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su Penny.

0: Giovanotti Alfa, buon vento su Penny FM.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Allora adesso nel carrello mettiamo le melanzane. Che meraviglia le melanzane! Le trovate ovviamente nel nostro reparto ortofrutta. Il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato una cliente Penny chiedendole molto semplicemente come le piace preparare le melanzane. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ma io stavo guardando quelle melanzane che sono bellissime.
4: E come le cucina le melanzane?
3: Ah, io le melanzane le adoro, quindi in tutti i modi, grigliate o la parmigiana, in tutti i modi.
4: C'è una ricetta particolare che sa solo lei con le melanzane, oppure che le piace particolarmente?
3: Sì, mi piacciono farle grigliate, poi le faccio a striscioline, le metto in padella con un po' di olio, del parmigiano, e le faccio tipo alla parmigiana fatta in padella veloci, però grigliate, così rimangono più leggere.
0: Molto molto buona ricetta, approvata assolutamente da noi di Penny FM, grazie anche alla disponibilità della nostra cliente, il nostro caporedattore Giovanni Martinez. Allora, altrimenti possiamo preparare una ricettina veloce questa sera: melanzane mediterranee in padella. Allora, tagliamo la melanzana a cubetti piccoli, scaldiamo l'olio in una padella, aggiungiamo le nostre melanzane, saliamo leggermente, cuociamo a fuoco medio alto per 7-8 minuti mescolando, aggiungiamo pomodorini tagliati a metà, cuociamo altri 4-5 minuti, spegniamo il fuoco, aggiungiamo mozzarella a pezzetti e tanto basilico, pepe, un filo d'olio a crudo e voilà, il piatto è pronto, le nostre melanzane mediterranee in padella sono pronte. Per rendere il tutto ancora più completo, fetta di pane integrale oppure qualche cucchiaio di couscous, voilà. Da Penny, in questo caso nel nostro reparto ortofrutta, melanzane tonde al chilo, 1,29 euro. Ancora una buona serata da Tommaso Stabilini, buon mercoledì 2 settembre 2026, un piacere, un onore anche accompagnare la vostra spesa in questa bella serata, mi auguro, su tutti i Penny d'Italia, anche con la grande musica di Penny FM. C'è Phil Collins, questa si chiama Everyday.

0: Phil Collins con Every Day ad accompagnare la nostra serata, i nostri acquisti in tutti i penny d'Italia. Ancora una buona serata ovviamente da Tommaso Stabilini con voi fino alle 19 di questo mercoledì sera 2 settembre 2026. Ripartiamo ancora una volta così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Cosa mettiamo adesso nel carrello? Qualcosa di divertente per disegnare anche insieme ai nostri bambini. Da Penny c'è lo speciale Organizza, gioca, impara, pennarelli punta larga, 10 colori più una matita e un temperino, così realizziamo delle vere e proprie arti, opere d'arte in questo caso con i nostri bambini. Chissà, magari in futuro vorranno anche fare i pittori, i disegnatori, gli artisti, eh? Allora in questo caso da Penny speciale Organizza, gioca, impara, pennarelli punta larga, li trovate in offerta promo, 5,99 euro. Poi per imparare anche a modellare, a toccare gli oggetti, a realizzare delle belle cose con le nostre mani, con le loro mani soprattutto, pasta modellabile, trovate in 18 colori differenti. Pasta modellabile con lo speciale Organizza, gioca, impara, in offerta promo, 4,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Ian Muller con You Gotta Be, che ci porta alle 19 in tutti i penny d'Italia. Siamo arrivati in chiusura del nostro penny insieme. Un piacere, un onore aver accompagnato la vostra spesa fino a qua, ma voi restate su Penny FM, perché ovviamente continuano i consigli da parte nostra, degli speaker di Penny FM, con tutti i prodotti e tutto il mondo penny. Vi ricordo ancora una volta che c'è lo speciale Spendi e Riprendi Scuola, cioè fino al 9 di settembre, acquistando almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card, ricevete un buono da 10 euro da utilizzare fino al 23 di settembre su una spesa di almeno 20 euro con PennyCard, e così riempiamo lo zaino dei nostri bambini con tutto il necessario, anche perché tra poco si torna a scuola. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo nei prossimi giorni, vi auguro una buona serata e come sempre buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Ciao!
1: Ascolta.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM. Prepariamo insieme le valigie. Andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde, storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
1: Il nostro weekend.
2: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
1: Cosa vedere?
2: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma, che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio, con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
1: Cosa mettere in valigia?
2: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
3: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
2: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

che saltassero i piani prima che volassero i piatti. Ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi. Non c'è tempo di capire.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi.

0: piatti e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le buone notizie non finiscono mai. Per voi prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa, eh? Tra questi anche la burrata in foglia, le specialità cuor di terra che possiamo utilizzare ad esempio per creare un delizioso carpaccio di pesce burrata con l'aggiunta di basilico e volendo mandorle tostate. Vi serviranno 10 minuti per realizzarlo. Il profumo del basilico con la cremosità della burrata tipica pugliese, irresistibile, eh? In una confezione da 250 grammi, burrata in foglia, le specialità cuor di terra, scontata 2,99 euro, e prezzi bloccati anche sulle crocchette per gatto Purina One dai gusti assortiti, per nutrire in modo equilibrato il vostro miau. La confezione è in offerta a 3,99 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Ben ritrovati su Penny FM per parlare di avocado. L'avocado è un frutto di origine messicana addirittura risalente a 5.000 anni fa, dunque ai tempi dei Maya e degli Aztechi. Però possiamo dirlo, ha ormai da tempo stregato gli italiani e spesso viene inserito dai nutrizionisti in tutte le diete. È notizia infatti che nel 2025 in Italia il consumo di avocado è cresciuto del 47%. E i motivi sono tanti, non solo perché è buono, ma soprattutto perché è un super frutto, perché è ricco di grassi benefici per il cuore. Le sue proprietà antiossidanti ci aiutano a rimanere giovani e con un corpo energico e, come ormai sappiamo, viene usato anche nella cosmesi grazie appunto alle sue proprietà antinfiammatorie. I Maya, 5.000 anni fa, che non conoscevano tutti questi termini tecnici e moderni, dicevano semplicemente che aveva proprietà afrodisiache. Comunque la pensiate, direi di non far mancare sulle nostre tavole l'avocado, che trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Nei nostri punti vendita per voi uno speciale con idee per la cucina e un elettrodomestico utilissimo, la friggitrice ad aria, che ci permette di avere anche un risparmio energetico con un'attenzione alla salute, grazie ad esempio alla riduzione dell'uso dell'olio fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Friggitrice ad aria da 8 litri con praticissimi tasti touchscreen per il controllo della cottura e 7 programmi preimpostati. Scontata 42,99 euro. Trovate pure dei praticissimi pirottini per friggitrice ad aria a 2,49 euro. Assolutamente. E in cucina non possono mancare i taglieri. Quelli di Penny sono in plastica, in 3 diverse misure e hanno anche la scanalatura per raccogliere il succo, ad esempio della frutta che tagliamo. In offerta 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: I marchi propri di Penny.
1: Avete presente quei giorni in cui si ha una voglia matta di qualcosa di sfizioso ma non si sa mai cosa inventare? Ci pensa Penny con lo speciale Prezzi Fermi. Oggi vi consiglio di fare scorta di pancetta marchio sapor di cascina. Immaginate di farla sfrigolare in padella finché non diventa super croccante, per poi tuffarla in un piatto di pasta insieme a fichi freschi caramellati e scaglie di pecorino. I fichi sono un concentrato di fibre e potassio per combattere la stanchezza estiva. Secondo me sentite già il profumino. Diventa un piatto super gourmet e anche goloso, ma soprattutto conveniente. Questa prelibatezza vi aspetta nel vostro punto vendita di fiducia a un prezzo davvero bloccato. Portate a casa tutta la qualità della pancetta a sapor di cascina a soli 2,19 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny, questo significa che abbiamo modo di acquistare prodotti che utilizziamo spesso nell'arco della settimana con un prezzo speciale. Ad esempio la pasta, da cucinare volendo in queste settimane, fredda con l'aggiunta di pomodorini, olive nere, da avvicinare a tonno e a mozzarella o feta a cubetti. Un invitante piatto estivo, insomma. Pasta de cecco, formati assortiti, in confezioni da mezzo chilo, scontata 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche l'acqua. Acqua Nevea, oligo minerale e povera di sodio, ideale per contrastare l'ipertensione arteriosa. In una confezione da 6 pezzi, acqua Nevea, naturale e frizzante. In offerta nei nostri punti vendita, 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Agapemmi, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

small.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita